Judy, Kosi, Sigalela, Rosa, Rosa na di closure, Bazokwala, Siaya, di Kranz, Abana Chance, Benny,